Ye, ke ari tsheng, go radio TF 103.8 FM, sitishi sa go theletsa batho. Rotorama.